0: Rádio Luas FM. Ligada em você. Luas FM. E a hora certa.
1: 3:59.
2: Vorrei una camera. Non ho capito, come? Vorrei una camera.